0: Voi sentite la radio Warburg 96,5, questa è la radio di Eisenach.
1: Hey, this is Lauv, and you're listening to my new single, I Like.